rinascerò dalle cose. Chi ho amato molto tanto, quando le ombre della casa diranno piano qui, io bacerò il ricordo dei suoi occhi taciturni per terminare il poema che tralasciai a metà. Rinascerò dalla frutta di un mercato rionale e dalla sciatta atmosfera di un romantico caffè e dalle rovine di un piccolo paese terremotato.

pochi giorni sgombero, io spazzo gli ospedali e la salute a vendere per tutto il mondo va. Compratela, compratela.

omnibili cinici, o sempre distruttore, i tuoi certificati, autentici bollati, non corre legge, ma ciascheno farò, e questo mi specifico, simpatico, prolifico, un uomo sempre genario, prevale.

volete voi donzelle, bellissima per la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti. Comprate il mio specifico, per pochi io ve lo do, per pochi io ve lo do, da bravi giovinotti, da bravi venuti, comprate il mio specifico.

Ascetici, Ferici e Dialettici, Nuovi scegli infamibili, Estrapole irrepibili, Persino il mal di fegato che non ha di verità. Mirabile per i cimici, Mirabile per il fegato, Guarisce i paralitici, Spedisce gli apoplettici, Comprate il mio specifico, Voi vedove donzelle, Voi giovani talanti, Per pochi io ve lo do. Avanti, avanti, vedove, avanti, avanti, bandomi, comprate il mio specifico, Voi giovani talanti, per pochi io ve lo do.

L'ho portato per la posta, da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia?

dire, tutta Europa sta piovendo, niente men di 9 lire. Ma siccome pur palese che io son nato nel paese, per 3 lire a voi lo cedo, sol 3 lire a voi richiedo. Ehi, musica!